0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Firulippiru la firulippiru, alza il culetto, scuola si va. Dice che mi... dite che mi... accusano di plagio dopo aver usato firuli firula firuli firula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto furulu furulu furulu furulu. Buongiorno comunque scombriccolati, firuli firula.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la falove, i minini crida, la gatta la smarida sotto i coc, la navoia tfarangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno, Rossana e bacioni.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombriccolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combriccola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
6: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: È andata benissimo quella canzone lì, mi ha svegliato. Ciao a tutti e buona giornata.
3: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
4: Me la prendi, papà?
3: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
4: Me lo prendi, papà?
3: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
4: Me la prendi, papà?
3: Te la prendo però, me la tengo per me.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Buongiorno a tutti. Alla mattina tutti ascoltiamo la combriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera, mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù, che là mangiava soltanto i wurster e i crauti. Qui ho scoperto la piadina, le rucole, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Combricola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao.
3: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ascolto più io.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo esaminare il sangue e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, però non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene. Max De Como.
0: I vostri messaggi, tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Number One. Sono le 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
0: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi. Stare con

0: combricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Per restare giovane ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
2: Wow, la combricola, che botta di energia, yuppie.
3: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
2: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok? Ma non ci vogliate fare niente oggi? Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?

0: anche l'età, secondo me, è differente. Da adulto interpreti questa cosa qua in un modo, da ragazzino, per esempio, fai molta più fatica, no? 18-24 anni, questa fascia, dici di no, esci dal gruppo, quindi fai molta fatica.
1: Però magari è più facile che diversi ragazzi, insomma, non abbiano possibilità. Sentiamo.
2: Ma secondo voi, in un mondo dove ciò che conta è ciò che si fa vedere, non ciò che si è, le persone sono disposte a dire: guarda, io non mi posso permettere quello che fai tu perché economicamente non ci arrivo, ma neanche per idea? Piuttosto si inventano le scuse, c'ho il mal di pancia o c'ho un altro impegno e cose di questo genere, perché le persone non sono più capaci di essere se stesse. Questo è il mio pensiero. Ciao, sono Katia.
1: Io sono assolutamente d'accordo. Pochissime persone hanno così, anche perché a volte, insomma, dimostrare essere se stessi ha un costo, però insomma vale la pena. Sentiamo un
3: ragazzi,
1: po'.
3: Ragazzi, certo che mi è capitato proprio settimana scorsa, di giovedì sera dovevo fare questa cena con un'altra coppia. Ho disdetto e io l'ho detto: guarda, non chiamarmi chiacchierone, ma sono leggermente povero in questo periodo. Domani cena di fantacalcio con gli amici di fantacalcio. Io non so dove prendere 20 euro. E se nel caso in cui non li trovassi, glielo dirò tranquillamente: ragazzi, non ho soldi, mi dispiace, alla prossima.
1: E beh, tanto ti vogliono bene lo stesso, ragazzi.
0: Però non sarei così buonista, secondo me questa cosa qua crea tanti problemi, e non tutti hanno la forza di dirlo. Io un po' ricapisco anche alcuni.
1: No, però dico, se un amico ti molla perché tu non hai soldi, non è che ti molla, cioè, meglio perderlo.
0: Non è che ti molla, ti vede di meno, poi subentra l'abitudine, non ti vede più.
1: Perché uno, se ti vuole venire a trovare, anche se non ti vede lo spritz.
4: Noi, quando sappiamo che qualcuno è in difficoltà, si esce e chi non è in difficoltà fa la colletta e paga per l'altro.
1: Ma che bravi! Mi
4: sembra giusto così. Comunque, è un matrimonio a luglio. Quanto cavolo devo mettere nella busta?
1: Zero.
4: Che non so quanto mettere. È un cugino.
1: È un cugino.
4: Dietro d'auguri mi sa che perdo il cugino.
0: No, cugino. Cugino devi mettere, ragazzo. Almeno un 150 devi buttare dentro al cugino. Non scherzare.
1: No, ma oppure scrivi auguri, ci devo pensare. Poi ti faccio sapere. Va bene. Dai, ci torniamo tra poco.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help, la musica di Radio Number One. Insomma, la socialità ha un costo. Sì. Quando ci si tira indietro, ti dicono: ah, non sei ben sociale, no, ti tiri indietro.
1: Ma magari non te lo dicono, però perdi un po' i contatti. Magari non sono così stronzi i tuoi amici, non è che per forza te lo devono dire, però sai, non vai una volta, non vai un'altra, non vai un'altra, poi perdi un po' i contatti ed è un po' triste. No, anche questa
0: è una situazione. Questo è vero, però noi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di dire la verità, cioè invece che trovare delle scuse, dire guarda no, non posso venire a quella cena, ma o non posso uscire perché in questo momento, insomma, non è un momento, come dire, è un momento delicato a livello economico e quindi non posso permettermi queste uscite.
2: Beh, mio amico qualche anno fa da Brescia è andato a sposarsi in Puglia, considerando il fatto che tra biglietto del volo aereo, noleggio macchina, hotel extra, perché ovviamente non vai giù un giorno, regalo, ho preferito starmene a casa.
0: Beh, giusto, questo caso. No, ma dico, non si vergognano i ladri, si dovrebbero vergognare quelli che non hanno possibilità, direi, no?
3: Ragazzi, io non mi sono mai vergognata della mia situazione economica. Se una cosa la posso fare, la faccio volentieri. Se una cosa non me la posso permettere, dico ragazzi, non ce la faccio. E ho comunque degli amici che mi seguono e stiamo insieme da tanti anni. Buona giornata, ciao. Dimenticavo, Silvia da Voghera.
0: Ciao Silvia, eccola, Silvia da Voghera. Vabbè, insomma, si possono fare anche delle scelte, oppure che ne so, inviti gli amici a casa.
1: Anche, anche.
0: Gli dici
1: anche.
0: Portatevi però da mangiare perché, capito? Portatevi, portate qualcosa.
1: Comunque abbiamo capito che è un tema, è una parola nuova, friendflation, ma è un problema, direi, annoso, no? Nuovissimo, insomma, quello di non avere le risorse.
0: Dai, poi magari qualcuno degli amici, sai, quelli brillantoni che
1: offrono tutto loro.
0: No, quelli che offrono, adesso però ce ne sono molti meno, non so se hai notato, sai quelli che dicono no, pago io per tutti.
1: Non mi ricordo il tempo, pago io, una birretta
0: no, sai quegli aperitivi, pago io per tutti. Vabbè,
1: 220 vabbè. Euro.
0: Sì, certo. Rimanete lì, tra poco ci sono le previsioni meteo.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo con le previsioni per oggi. Nubi sparse al mattino al nord Italia, pomeriggio contemporali su Alpi, Prealpi e Appennino, in locale estensione anche i settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, comunque ancora abbastanza alte, con massime tra i 34 e i 38 gradi. Centro Italia per oggi soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali anche forti lungo la dorsale montuosa, localmente intensi, temperature in lieve calo anche qui con massime tra i 33 e i 38 gradi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato zone gialle per rischio piogge temporali in numerose regioni del centro e del sud Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: nuovo singolo di Francesco Gabbani, che vedi, trova la soluzione ballando il summer funk, perché anche quando uno non tiene dinero, cioè in qualche modo, capito, devi un attimo sviare la testa, insomma.
1: Buon
0: dipende,
1: così.
0: Dipende.
1: Dipende da quanto te ne manca,
0: esatto,
1: e quante
0: esatto.
1: volte dici no. Va bene, dai, ci ritorneremo, insomma, resistete voi amici con qualche soldo in più, insomma, offrite, fatevi avanti. No, anche questa può essere una soluzione.
0: Ah, sì. Allora adesso sì. vi portiamo a Caorle. Sì. Allora, questo cane robot è diventato protagonista assoluto in Italia. Io ho visto un sacco sì. di servizi anche in TV, di TG che gli hanno dedicato tanta attenzione e soprattutto mi ha fatto molto ridere la faccia dei bagnanti che sì. quando sono arrivati in spiaggia non sapevano della presenza del cane robot, hanno visto questo aggeggio e sono rimasti così, cioè a bocca aperta, perché sì. hanno detto: ma questo adesso cos'è? Cosa serve? E in realtà lui ha una funzione molto precisa.
1: Lui evita i bagnini, continui spostamenti sotto il sole, soprattutto durante gli orari di pausa e di maggior caldo, accompagna i turisti all'ombrellone, ma soprattutto ha un nome, Flipper, quindi bisogna chiamarlo col nome giusto e lui aiuta. Però ecco, questa è la situazione in spiaggia a Caorle. I turisti insomma sono rimasti abbastanza colpiti. È carino, sì, però simpatico.
0: Sì,
1: dai.
0: Guarda, è simpatico. Poi lui va, no? Perché adesso ormai ci sono quelli che ormai lo conoscono, si sono abituati, no? La sua presenza. Sì. Lui comunque, attenzione, perché registra anche, non so, magari attenzione. Delle immagini, sì, e quindi può essere utile in caso di furti sotto l'ombrellone, oppure di persone che magari, esatto, si mettono dove non dovrebbero stare. Quindi dà una mano alla fine, perché molti hanno detto: ma non è che ruba il lavoro ai bagnini? Sentivo proprio l'intervista di questo proprietario, questo gestore, insomma, dello stabilimento balneare, che diceva: no, anzi, lui integra il lavoro, diciamo, sì. dei gestori e dei bagnini, quindi è molto utile perché arriva lì dove noi magari ogni tanto perdiamo il controllo,
1: sì,
0: no?
1: Ma
0: è simpatico.
1: Certo, ma se poi ogni tanto diciamo che il bagnino non lo vuole più fare nessuno, allora
0: esatto.
1: poi non dobbiamo lamentarci che ci sia un cane robot flipper che sostituisce almeno in questa parte del sì. lavoro del bagnino, accompagnare.
0: Oddio, guarda, ti dico, ti devi abituare, perché se tu sì. t'abbiocchi, ti svegli e ti vedi sto robot che cammina
1: che ti guarda
0: zampe
1: fisso.
0: In metallo, che ti guarda fisso, dici: oddio, cioè sono vivo oppure... è un po' inquietante, però poi lo guardi bene e dici: ma no, dai, simpatico.
1: Sì, comunque poi anche questi sistemi anticollisione, perché ci sono vari punti wifi sì. nella spiaggia, lui si appoggia a questi punti, è sempre in rete e quindi fa il suo lavoro.
0: Carino,
1: bravo Flipper.
0: Dai,
1: se gli lanci l'osso lo va a prendere o no?
0: No, lui fa altre cose, mica mangia, non ha bisogno di mangiare, controlla e basta. Allora, voi preparatevi, mi raccomando, cellulari liberi, perché tra poco andremo a giocare

0: foto, eh? Gordo René Zenneveld,
1: ma non ne sento la mancanza.
0: Ma no, no, perché è simpatica. Sì. Allora, Locco Locco, rimanete con noi perché andiamo a giocare subito.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala spettacolo e divertimento. Se sarete velocissimi, tra poco a rispondere alla domanda che Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti per lo show di Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo.
1: Allora, il numero lo conoscete, ve lo ripeto, per i più distratti 393-444-0444, solo messaggi con WhatsApp, scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Dove è nato e cresciuto Max Angioni? Milano, Bergamo, Como o Roma? Velocissimi!
0: Vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Queste con Fabiana e Claudio. Allora, abbiamo la vincitrice in linea.
1: Si chiama Elena. Ciao Elena, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccola, che bella voce squillante. Ben arrivata Elena.
2: Grazie, che bello. Non ci credevo al momento quando ho detto sono Claudio. Oh.
0: Hai detto ops, hanno chiamato me. Senti Elena, ma dove sei? In macchina in questo momento?
2: No, sono uscita dalla macchina, mi sono fermata sul ciglio della strada.
0: Guarda che queste sono le nostre domande tranello, perché noi vi facciamo le domande, capito? Vediamo se siete bravi. Occhio che vi teniamo d'occhio, scusa il giro di parole.
1: Vabbè, però addirittura sul ciglio della strada con questo caldo, vabbè, potevi stare anche in auto. No,
2: vabbè, da noi c'è anche un po' ventilato adesso in questo momento, quindi sta bene.
1: Bene, dai.
0: Bene.
1: Allora, che cosa fai di bello nella vita? Stai cercando lavoro, mi hai detto al telefono.
2: Sto cercando lavoro, sì, esattamente.
0: Ma che lavoro, Elena? Diciamolo che non si sa mai, magari qualcuno ci ascolta.
2: Impiegata, segretaria, qualsiasi cosa, va bene.
0: Qualsiasi cosa. Quindi magari, quindi tu hai un'esperienza di parecchio tempo.
2: Sì.
0: Posso chiederti se non è troppo, come mai, cioè hai perso il lavoro, cioè così per
2: no,
0: motivi?
2: No, è stata una mia decisione di cambiare. All'alba dei 50 anni ho deciso di cambiare vita.
1: Beh, bella coraggiosa però, brava,
0: sì,
1: brava.
0: Bene, secondo me hai fatto bene, magari devi aspettare un po', però chi lo sa, magari ti si apre una storia incredibile, te lo auguriamo. Elena, intanto secondo me è un segno di fortuna, anche se non c'entra con il lavoro. Insomma, sono questi due biglietti per vedere lo spettacolo del bravissimo e molto divertente Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ti chiediamo con chi andrai.
2: Penso con mio marito.
1: Eventualmente puoi mettere un annuncio anche per il compagno dello spettacolo.
0: No.
1: Cerco uno.
2: Potrebbe essere un'idea.
0: Capito, perché la storia lì dei mariti e le mogli quando lo dicono non è che sono mai tutti molto convinti. Capito. Complimenti Elena, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie, a presto.

0: con Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Allora, rimanete con noi che tra poco, sì. Vabbè, se sarà un caso, insomma sono quasi le 12, parleremo di prodotti che ragazzi vanno sempre di più, stiamo parlando dei pagnottari. No, scherzo.
1: No, è proprio, è il reparto dei supermercati che cresce di più, quello del pane e dei prodotti da forno. Come mai? Chissà perché.
0: Tu perché ci piace, perché scusa, ci piace
2: scusa, anche le altre cose, no?
0: La pizza, la quelle cose che ti danno senso di sazietà, poi dopo tu vedi un bel panino che profuma di fresco, lo apri, dentro ci metti la mortadella o una bella fetta di salame con il formaggio.
1: Ma dovevamo fare 30 secondi solo per accendere

0: Well, who's next?
1: Sing soon, Selena Gomez. Rimanete con noi tra poco qui su Radio Number One. In arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi vi parliamo del ritorno in pompa magna del pane e dei prodotti da forno.
2: Re e regina dei supermercati. Va bene, dai.
1: Sì, va bene. Poi decidiamo cosa metterci dentro. Okay. Tra poco, The Journalist.
3: The Journalist, quando vuoi.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic, photogenic,
1: shoot. Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren si intitola Passenger. 4 minuti, anzi 5 dopo le 12. Siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo del ritorno di pane prodotti da forno, perché pensate che la panetteria è il reparto che cresce di più nei supermercati.
1: Ma sì, è un dato particolare. Il pane, si scrivono in questo articolo del Sole 24 Ore, è tornato a lievitare. Buon attacco di articolo. Il calo dei consumi si è fermato, consolidando i 41 kg annui pro capite, portando la spesa annua a 12,5 miliardi di euro. Quindi 41 kg a testa di pane in media ci mangia, pane e prodotti da forno ci mangiamo all'anno. Insomma, quindi è un settore nuovamente in crescita. Perché? Perché? Ce lo chiediamo.
0: Ma ce ne sono tanti di perché. Perché allora, come dice Mario Porroni, sono abbastanza d'accordo. Il presidente di Assopanificatori Confesercenti, questo settore, diciamo, ha registrato in 2 anni una crescita del 60% dei pani con farine locali e grani antichi, perché in sostanza lui dice da semplice impasto di farina, acqua, lievito e sale, diventa sempre più spesso un mix di ingredienti nuovi e antichi. E io sono d'accordo, perché poi tu quando vai, no, in panetteria ormai, quindi lo compri fresco oppure al supermercato, trovi qualunque tipo di pane con dentro i semi, con dentro le noci, con dentro l'uvetta, con dentro altre cose, insomma ci sono quelli integrali, semi integrali, con i cereali, con i semi, insomma di tutto di più, e quindi insomma diventa un alimento a sé stante, secondo me, anche se non ci metti dentro nulla.
1: Ci sono anche i panificati surgelati, che io ad esempio personalmente non acquisto, ma che stanno crescendo anche loro. Ci sono anche alcune catene di supermercati, ad esempio, che hanno i prodotti pronti, no? Si chiamano prodotti frozen, quelli che vengono poi cotti, messi al forno direttamente dal supermercato. Insomma, comunque in generale tutto questo settore cresce, ed è forse l'unico settore che cresce o perlomeno smette di calare, quindi diciamo che cresce.
0: Beh, sai, il pane rispetto ad altri alimenti ti sazia, costa un po' meno rispetto alla carne.
1: E tu dici ancora questo.
0: È ancora questo. Poi ci sono tutte queste varianti, considerate anche tutto il reparto della focaccia. Io quando vado in Liguria mi riempizzo di focaccia. Poi adesso sai che in Liguria la focaccia la mettono nel cappuccino, no? Ci fanno colazione. No, è vero. Sì. È un classico. Quindi, insomma, guarda, il pane secondo me è molto trasversale, mette d'accordo tutti.
1: Ti riporto a te bambina, o perlomeno a me bambina. Tu eri della squadra del pane burro e zucchero, pane burro marmellato o pane olio e sale?
0: No, io tutto, anche pane burro.
1: Ma non vale, devi scegliere.
0: Pane burro e alici, pane olio, lo zucchero, okay. Anche pane cioccolata,
1: annuncio,
0: quello lì.
1: L'abbiamo perso l'altra volta.
0: No, annuncio quello lì. Sai la cioccolata? Com'è che si chiamava

0: Eccolo qua, Bruno Mars, Just the Way You Are, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando del grande ritorno del pane, dei prodotti da forno, che sono in grande crescita nei supermercati, un po' anche perché, come stavamo dicendo, ci sono queste variazioni, questi prodotti assolutamente vari, certo. No? E quindi assolutamente attrattivi per le persone che ormai il pane in casa non se lo fanno più, a parte te.
1: Ma cosa vuol dire? No, ogni tanto lo faccio, non lo faccio più così tanto spesso, però la macchinetta del pane è lì. Comunque 41 kg annui è, diciamo, la media, insomma, in Italia pro capite. Business è molto molto alto. In questa statistica ci sono tutti i tipi di rivendita di pane. Ci sta il panificio, che magari fa anche il pane più buono, c'è il supermercato, ci sono i prodotti surgelati, però in generale tutto questo settore ha smesso di calare ed è in crescita, forse perché, come dicevi tu, è quello che costa di meno e sazia di più in proporzione.
0: Ma anche perché, ragazzi, cioè, se rinunci al pane, è vero che non devi esagerare, no? Non so, tipo, sì, ti fai un piatto di pasta, c'è cioè un po' di sugo, la scarpetta con il grissino non è che viene molto bene, quindi devi avere un po' di pane.
1: A parte che anche il grissino
0: c'è
1: parte.
0: Anche una funzionalità, voglio dire, al pane, a parte, no, il valore nutrizionale, diciamo, del pane, ha anche una sua finalità, perché la scarpetta, certo, non la puoi fare, no, col grissino.
1: Qual è
0: ma cosa ridi? Ma,
1: no,
0: cioè,
1: qual è il tuo pane preferito? Detto che pane burro, marmellata, pane burro,
0: no,
1: zucchero,
0: guarda,
1: pane olio, quella crema lì, cos'era? Il ciocreme, quella metà.
0: Ah,
1: no.
0: Sì, sì, forse sì, il ciocreme. Sì, ciocreme. Sì, no, sì. A me piacciono un po' tutti, io devo dire, amo molto.
1: Scegliene
0: i pani.
1: Uno.
0: No, questi che hanno dentro i grani, le cose, mi piacciono tantissimo, anche dei semi, sì, sì, sì. Poi ma vabbè, ma una compro bella ogni tanto anche quelle cose lì, la baguette, dici?
1: Sì, una bella

0: Lisa, canzone estiva. Mentre voi decidete, insomma, se mangiare un po' di pane a pranzo, il panino va sempre forte, il panino con dentro di tutto, capito?
1: Certo.
0: No, nella
1: certo.
0: pausa pranzo, no?
1: No, cioè ci sta, 12:20, ci sta pausa pranzo.
0: Ci sta. Dipende uno a che ora ha fatto colazione stamattina, insomma, si può anche anticipare. Dai, la pausa pranzo. Rimanete con noi perché tra poco vi raccontiamo cosa hanno combinato questi ragazzini, ovviamente ignari di quello che stavano facendo, ma insomma l'hanno combinata grossa.
1: Sì, però ignari fino a quando? Quanti anni avevano questi qua? 3 o 4 anni oppure
0: no,
1: 14
0: no, 15? Ragazzini, 14 15,
1: allora,
0: non lo so.
1: Ignari fino a
0: insomma,
1: un certo punto.
0: Dai. A Firenze, vi dai. Portiamo a Firenze, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il nuovo singolo di Rama si intitola Cabana. 12:28 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi portiamo a Firenze, dove insomma questi ragazzi, tutti minorenni, si sono resi protagonisti, ahimè, di un fatto purtroppo molto molto negativo.
1: Allora, volevano cucinare dei wurstel alla griglia. Cosa puoi fare, no? Se vuoi cucinare queste cose qua all'aperto.
0: Dare fuoco a un leccio.
1: A un leccio di 600 anni, incredibile, in un parco. Sono stati identificati, convocati in caserma. I giovani hanno ammesso ovviamente il fatto, hanno acceso questo fuoco in prossimità del tronco e hanno fatto un danno incredibile. 600 anni ci aveva questo leccio, aveva resistito a guerre, invasioni, barba, di tutto. Sono arrivati questi quattro sfegatelli e niente, hanno chiuso la storia di questo leccio.
0: Ma no, ma poi anche perché loro che cosa hanno fatto? Cioè, hanno acceso il fuoco e poi non l'hanno spento a dovere, no? Quindi sono andati via, hanno lasciato delle piccole, immagino, fiammelle, non ho idea. Per cui questo leccio, nell'articolo in effetti si spiega che proprio perché è un leccio antichissimo, la combustione dura di più e quindi praticamente ha preso fuoco. Quindi questo leccio distrutto, loro hanno ammesso, ovviamente si saranno anche scusati, comunque insomma sono quattro minorenni. Adesso, come minimo, secondo me, come punizione, cosa puoi fargli fare? No, le guardie forestali per le prossime estati.
1: No, secondo me devi far pagare un sacco di soldi ai genitori, altro che i lavori socialmente utili.
0: Dicono, sono minorenni, non, come fanno a distinguere un leccio antico, vecchio, storico?
1: A parte che tu in un parco pubblico con questi bellissimi, no? Cosa fai? Accendi il fuoco?
0: Rischiosissimo, tra l'altro, anche per loro.
1: Incredibile. No, ma c'è sempre un po' questa sciatteria qui, come dire, vabbè. Parla così, a Firenze che parlano in modo diverso. Cosa vuoi che sia? Hai bruciato un leccio di 600 anni, rincoglionito. No, secondo me devono pagare i genitori un po' di soldi, dai. E allora, perché altrimenti se perdoni tutto.
0: Allora, diciamo che loro cosa hanno fatto? Poi si sono accorti del propagarsi delle fiamme.
1: Certo.
0: E quindi hanno cercato di domare così il rogo utilizzando l'acqua che avevano dietro e calpestando, tra l'altro, quindi hanno rischiato ancora di più il materiale incendiato, credendo di aver spento tutto il focolaio, sono andati. In realtà era rimasta qualche fiammella. Adesso però non ci viene detto naturalmente che cosa rischieranno, insomma, questi ragazzi che hanno fatto un po' una bravata. Poi per cuocere i wurstel, cappero.
1: Coi capperi.
0: No, capperi non c'entra niente. Però ma guarda, a me è successo di vedere comunque anche un sacco di gente che nelle pinete, nonostante i divieti, vanno e si mettono a fare delle cose che sarebbero assolutamente vietate, molto rischiose.
1: Ma sì, ma ci sono i luoghi dove puoi accendere il fuoco, no? Non sicuramente vicino
0: a casa.
1: Casa sul tappeto, provate.
0: A casa sul tappeto, sulla moquette, che funziona benissimo. Giusto, sulla moquette vengono buonissimi.
1: Certo, hanno quel saporino, tra l'altro. Sì,
0: da provare. Vabbè, c'è Lenny Kravitz.

0: mettere una foto.
1: Elisa, amore, rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone, poi due robe, dai, sui mondiali li diciamo, anche sì, perché stasera c'è una partita molto attesa, no, assolutamente Francia-Svezia.
2: E poi ci sono i tedeschi che stanno piangendo, ho visto delle immagini.
1: ragazzi, vabbè, ma sai, quando poi arriva i rigori, certo, è meglio non arrivarci, voglio dire, è un po' infatti, una lotteria, insomma, è così, non è detto che poi passino sempre i migliori, ma insomma.
2: E invece in Paraguay giornata di festa proclamata dal presidente.
1: Sì, è vero. È vero.
2: Dai, tra poco parliamo anche di questo.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: No, sì.
5: Brava.
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Rouge compie esattamente oggi 40 anni, diciamo che insomma è un album importante perché segna un cambiamento forte e diciamo molti brani sono stati proprio, come dire, costruiti per suonare diciamo in spazi importanti quasi da arena, e questo progetto in effetti poi era stato accompagnato da un tour mondiale molto importante, anche se Annie Lennox subito dopo insomma aveva rilasciato diverse dichiarazioni in cui diceva che secondo lei questo album era troppo orientato al rock commerciale e lei preferiva, anche se il pubblico adorava Revenge, preferiva diciamo un po' la sperimentazione del suono, no? Che ha caratterizzato diciamo la musica degli Eurythmics proprio all'inizio del loro percorso.
1: Comunque questo pezzo, When Tomorrow Comes, a differenza di altri brani spesso cupi o ambigui, ha questo tono ottimista, rassicurante, domani andrà meglio, no? Il messaggio della canzone è un po' una rarità insomma nella loro discografia, che spesso un pochettino più malinconica. Un pezzo bellissimo che abbiamo avuto insomma il piacere di ritrovare questa mattina qui su Radio Number One. È forse il pezzo preferito? Il tuo? Degli Eurythmics?
0: No, io personale? ne ho diverse. Ma insomma, sì, ne ho diverse. Non posso dire che sia il mio preferito in assoluto. Tra l'altro Annie Lennox ha di recente, a 70 anni, rilasciato questa intervista al programma Women's Hour della BBC, dove ha detto di aver scoperto proprio a 70 anni di soffrire di questo disturbo, no? Da deficit di attenzione e iperattività, che va con la sigla ADHD, e insomma che le ha causato diversi problemi. Lei li ha da sempre, non sapeva che fosse dovuto a questo, però insomma ne ha parlato perché sai che poi i personaggi famosi quando ne parlano durante le interviste insomma possono sempre essere utili ad altri che hanno lo stesso problema. Ci sono Martin Garrix

0: Home Shepard, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, ieri ci sono stati dei risultati sicuramente, vabbè, uno sorprendente, l'eliminazione ai calci di rigore della Germania per opera del Paraguay, la vittoria grazie a un gol di Martinelli proprio negli ultimi minuti, del Brasile sul Giappone, poi sempre calci di rigore, l'eliminazione dell'Olanda ad opera del Marocco. Poi sul Paraguay devo raccontare in sintesi la storia di Gil, che è poi il portiere di questa nazionale che è diventato un eroe nel suo paese.
1: Accenniamo a quello che ha detto il presidente Santiago Peña. Immaginate la festa, no, che c'è in questo momento in Paraguay. È arrivato questo annuncio da parte del presidente, che ha detto: ok, giornata di festa, il Paraguay non si arrende mai, vacanza, dannazione, insomma. Quindi ha deciso, no, un minuto dopo la fine della partita di ieri, il risultato storico, di proclamare la festa nazionale per il Paraguay. Che invidia però per questi momenti, insomma.
0: Allora, diciamo che poi dietro i protagonisti di questo mondiale si nascondono sempre delle storie a volte commoventi. Pensate che Gil, il portiere della nazionale del Paraguay, qualche anno fa ha dovuto vendere tutto, scarpe, magliette, perché non aveva i soldi per mantenere la famiglia. Poi gli è nato un figlio malato e anche lì, insomma, ha dovuto cercare in qualche modo di arrabattarsi. Adesso la storia è cambiata veramente in maniera incredibile, perché aver parato il rigore alla Germania, insomma, potete immaginare che cosa non è scattato non solo nella sua testa, ma anche, insomma, in Paraguay, dove lui è diventato l'eroe ed è tuttora l'eroe del momento, anche perché è una storia di riscatto veramente incredibile, e non è l'unica. Allora, oggi ci sono due partite importanti: Costa d'Avorio in Norvegia alle 19 e poi alle 23, sicuramente la partita più attesa, Francia-Svezia.
1: Non vedo l'ora di ritrovare i tifosi della Norvegia, che fanno sempre quella cosa lì del remo. Li hai visti in tribuna, no?
0: No, io invece ho le bleu.
1: Tu vuoi le bleu.
0: Le bleu.

0: The Colors. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Tra poco in arrivo, come sempre, One Match.
1: Noi ci ritroviamo domani. Ciao.
0: Alle 10.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: L'una e un minuto, subito le notizie, poi torna One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
4: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
3: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo. Ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
5: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lozionasti
2: e buon pomeriggio da Andrea Brum Brum Ferrari. Comincia One Match.
1: Ma dai.
2: Sì, ed è un match molto molto fresco, molto estivo.
1: Beh, direi proprio di sì,
2: sì.
1: Ma soprattutto è un match gastronomico. E a quest'ora ci piace questa cosa, dai. Possiamo partire?
2: Partiamo con One Match.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Number One per cominciare l'appuntamento di martedì 30 giugno con One Match, l'ultimo del mese che ho già straperso, questo si può dire, però conto di vincere almeno questa
2: vuoi
1: sfida.
2: Vuoi il gol della bandiera, diciamo.
1: Sì, dai, dai.
2: Tanto diciamo, non arrivi ai rigori come hanno fatto stanotte. Allora, torniamo a noi, dicevamo un match prettamente gastronomico culinario, sì, sì, perché è estate, sappiamo che cambiamo le nostre abitudini da quel punto di vista, allora Andrea, cosa andiamo a discutere oggi esattamente?
1: Torna il grande dilemma del pranzo, quello perfetto per l'estate. Fresco, veloce, leggero, possibilmente senza accendere i fornelli per ore. Ok, perché nessuno vuole di mettersi lì.
2: No, fa caldo, questo... accendi il fornello, cioè già bruci normalmente, quindi?
1: Da una parte c'è il re intramontabile della semplicità, prosciutto e melone, dall'altra il campione della praticità e della fantasia, che è l'insalata di riso, il riso freddo.
2: Il riso freddo. Allora, sono i due piatti su cui ci contenderemo questa puntatura di One Match. Direi di schierarci
3: all'angolo di destra.

0: freschezza delle prosciutto e melone, il piatto estivo per eccellenza.
1: Come della?
0: Della freschezza.
1: Belli freschi,
0: sì. Perché è il piatto estivo, come dicevo, per eccellenza, che trovi ovunque, dappertutto, perché tutti sanno che è fresco, leggero, immediato, un bel piatto unico che peraltro non richiede chissà quale preparazione. Ed è per questo che funziona e tutti voteranno per me. Con
1: ah,
0: certezza.
1: Proprio così? Sì. Tu sei Spavaldo!
0: Mi sembra giusto, perché non è che devi sporcare mille pentole, pensare a chissà che ingredienti metto nel riso freddo.
1: Mille pentole, ingredienti,
0: prosciutto e melone, due ingredienti, raffinatezza, eleganza al potere. E quindi
1: anche,
0: io sono...
1: Cioè, tu ti sei dato anche la coccarda della raffinatezza e dell'eleganza.
0: Credo che sia così.
1: Ma è piatto di prosciutto e melone, poi elegante. Vediamo
0: un po'.
1: Vediamo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore
1: bellissimo
2: di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto,
1: mai,
2: Francesco lo zio Nasti.
1: Il riso freddo, un piatto intramontabile che non stanca mai. La condivisione, perché di solito quando lo fai poi lo dai un po' a un amico, un po' lo dai al fidanzato, poi quindi poi è completo, un piatto completo, è un'altra delle peculiarità, un sapore, come dire, che ci accompagna da quando siamo bambini.
0: Astro.
1: L'estate italiana è democratico, piace ai bambini, agli adulti, agli sportivi, a tutti quelli che vogliono una cosetta leggera. Insomma, prosciutto e melone finisce lì, dici mo che mangio? Invece no, il riso ti dà un po'. Va bene, io mi sono schierato, per me riso freddo lo prepari in un attimo e ti dura una bella settimanina. Poi tu dici come condirlo, voglio dire, talmente si prendono quei vasetti già fatti,
0: ma
1: lo sbatti dentro, ci metti 3 secondi, guarda, io per la settimana me li ciuccio così.
0: Non è proprio la stessa cosa,
1: non è proprio la stessa cosa.
0: Allora, le posizioni sono chiare: prosciutto e melone da una parte, insalata di riso freddo dall'altra. Il numero per i vostri messaggi per schierarvi anche voi: 393 444 0444.
1: E adesso ci

istante, anzi più tardi, anche l'appuntamento con il traffico qui su Radio Number One. Ci tenevo a salutare anche Loredana che ci scrive da Milano dicendo: le ferie, caro Stefano, sono iniziate questa mattina, la valigia è stata fatta, sono appena partita, destinazione Puglia, si va a ballare in Puglia. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Con Hollywood c'è Michael Bublé.

ascoltiamo durante il periodo natalizio, poi ogni tanto ricapita, no? Quando sta per arrivare Ferragosto. No, vabbè, Michael Bublé con la sua Hollywood ci accompagna nel martedì pomeriggio con il PN1, come ogni martedì in diretta con Stefano Federici dalle 2 alle 5 del pomeriggio. È bastato un semplice messaggio arrivato da Milano per

Matteo ha scelto Ibiza, leggevo, per le sue vacanze quest'anno. Nicola a Torino, Mykonos e ancora Lucia da Mantova pronta per decollare verso Barcellona o quasi, scrive. Andrò a Lloret de Mar. Penso la pronuncia sia corretta. Lloret de Mar, tra l'altro, ci andai in gita in quarta superiore, una delle gite più belle del mondo, con i professori che ci accompagnavano in discoteca. Mi ricordo il Colossus, mamma, che bello. Era l'anno in cui c'era la cometa Hula Hoop. Beh, saluto anche Ettore da Sondrio, che a quanto pare rispetto al caldo ha scelto una meta un pochino più fresca. Si va in Norvegia, mi ha appena scritto. E ci accompagnerai tu in aeroporto. Va bene, grazie. Anche con Bruno Mars e Oh My

milioni di Radio Number One, non vi dico chi andranno a vedere questo concerto, ma hanno preso i biglietti quasi in tempo record, bravi loro. Sono le 15:23, un abbraccio va anche a Letizia, visto che io non avrò le ferie, che ne dici di farmi ascoltare la canzone del Coccobello? Ne sei proprio sicuro?

0: musica, voglio essere più libera di ascoltare la musica scelta dai programmatori di Radio Number One, così ti mollo. Sto scherzando. 15:33, siamo pronti per rigiocare con il mondo della televisione, questa volta nel secondo appuntamento legato al Tutti contro Tutte. Ma che ne sanno i 2000 di questo programma televisivo che negli anni 80 e 90 ha tenuto incollate al televisore milioni di persone? 393-444-0444, aspettiamo un vocale con il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questo programma televisivo. C'è una medaglia d'oro, ma soprattutto il titolo di supercampione in palio e una top 10 da completare.
1: Attenzione!

vostri nonni hanno i brividi lungo la schiena nel risentire questa sigla che appartiene a un super programma televisivo italianissimo. 393-444-0444. Un abbraccio va anche a Corrado che ci guarda o ci ascolta da lassù. Vogliamo sapere

0: Rosa. Beh, quelli di Jolai. Siete su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon martedì. Sono rimasto sorpreso perché alcune risposte sono incredibili. Risentiamo qual è il programma TV che i nostri programmatori hanno scelto di mettere in programmazione come secondo Tutti Contro Tutte. Prego.
1: Attenzione!
0: Io pensavo, è impossibile da sbagliare, e allora sono rimasto un po' così, perché c'era quella cosa che girava con la pasta asciutta, non era una ruota, girava, poteva uscire la pasta asciutta, il pollo, se non ricordo male, il formaggio, la frutta, il dolce o il jolly. Qual è il titolo corretto?
2: La ruota della fortuna, no. Michela da Varese.
0: La ruota della fortuna, no, no, no, no. Poi c'è qualcuno che si ricorda chi lo presentava, ma non il titolo del programma.
3: Ciao, ecco il programma con Corrado, ma non so come si chiama.
0: Non sa come si chiama, non sa come si chiama. Aiutatela voi.

0: e Passenger. Siete su Radio Number One alle 15:41. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, con la sigla di un programma TV che ci ha riportato alla mente grandi ricordi televisivi.
1: Attenzione!
0: A pasta asciutta, u bollo, u formaggio, a frutta, u dolce. Qual è il titolo? Dai, qual è il titolo? Era facilissimo, andiamo a Cremona perché lui è il numero uno.
2: Il pranzo è servito, Luca da Cremona.
0: Signore e signori, lui è veramente stato il più veloce perché alle 15:33 e 2 secondi ha risposto quello che avete appena sentito.
3: Ciao Edi da Guidizzolo, il pranzo è servito.
0: Un secondo dopo Luca, Edi da Guidizzolo porta la provincia di Mantova sul podio.
4: Il pranzo è servito, Paolo da Lecco.
0: Lecco, terza classificata grazie a te Paolo.
5: Il pranzo è servito, Massimo da Genova.
0: Per pochissimi centesimi, Genova, quarta classificata.
6: Pranzo servito, Corrado Albino.
0: Anche Albino, provincia di Bergamo c'è.
7: Il pranzo servito, Ale da Como. Ale, lo sapevo ancora prima che me lo facesse sentire.
0: Cioè, lo sapevi ancora prima che io la mandò, addirittura.
8: Il pranzo è servito, Gigi Virascia.
0: Bravo.
9: Il pranzo è servito, Sergio Montichiari Brescia.
0: Ciao Sergio.
9: Siete fantastici, grazie della compagnia.
0: Grazie a te amico mio per esserci.
10: Ciao Stefano, il pranzo è servito, quello con non mi ricordo più chi lo presentava.
0: Te lo dice lui.
11: Ciao Stefano, questo è il mitico Corrado Mantoni con il pranzo è servito.
0: Che carica, ed è solo martedì.
12: Ciao Ste, ciao a tutti. Il pranzo è servito.
0: Brava.
13: Il pranzo è servito, Davide da Mantova.
0: Bravo.
14: Il pranzo è servito, ciao Fabrizio Casnigo.
0: Bravo.
15: Stefano, il pranzo è servito, il mitico Corrado.
0: Grande.
16: Mitico, il pranzo è servito del grande Corrado, Bruno da Mantova.
0: Bravo, bravo, bravi tutti. Torniamo tra pochissimo nel PN1.
17: Su Radio Number One c'è il PN1.
18: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
19: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

che con la sua bravura nel 1999 ha fatto impazzire donne e uomini. Ce lo siamo riascoltati qui molto volentieri su Radio Number One come grande canzone delle 15.45 grazie a Ricky Martin. Vi parlo di una coppia tedesca che aveva una fissa, cioè rubare le monetine dai parchimetri. E quello che sto per raccontarvi è un furto record in Germania. Cioè 2 milioni di euro in monetine rubati. Cioè è una coppia tedesca che ha sottratto, diciamo, questi 2 milioni di euro dai parchimetri delle città di Kempten e vicinanza nell'arco di circa 10 anni. Cioè lui è un ex dipendente comunale e avrebbe sfruttato accesso a chiavi e informazioni per svuotare i dispositivi in modo mirato. E il sistema prevedeva controlli sui parchimetri, ma le irregolarità iniziali non sono state considerate abbastanza gravi. E la scoperta è arrivata grazie ad una banca che ha segnalato versamenti sospetti di grandi quantità di monete e i due, con uno stile di vita dispendioso, sono ora sotto processo e la città ha modificato le procedure di sicurezza. Pensate, aver rubato 2 milioni di euro in monetine. Beh, sono stati beccati pure loro, quindi hanno smesso di rubare quella. C'è Francesco.

0: Bani, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di questa coppia tedesca che ha rubato nel tempo, negli anni, 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri senza essere scoperta fino a qualche ora fa.
1: Eh sì, Stefano, sono stati molto furbi andarli a versare in banca tante monete, così non, nessuno sospettava, anche perché tu, 2 milioni di euro di monete, dove li mettevi? Dappertutto li trovavi,
0: sì.
1: Come Fantozzi con il pane, aprivi i mobiletti, c'era le monete, aprì la lavatrice e mettere la moneta. Avevano fatto così in casa. Ciao e buon pomeriggio, Stefano.
0: Infatti, quando la moglie di Fantozzi si innamorò del panettiere, quando disse: del conto se ne occupa lo zio Antoniello. Intanto beccati il suo sfilatino. Bello, bello, ma hai sbloccato un ricordo. Ci sono Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: Iran con Repeat It, canzone che chiude la nostra seconda ora insieme. Oh, sta arrivando ancora una volta la Sfinge, che tra poco sarà qui con noi in compagnia del nostro unico alleato Abdullah, perché ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Preparatevi a giocare.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti voi, siete su Radio Number One. Tra pochissimo il ritorno in Egitto con la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago, ma visto che sono le 4 e 2 minuti in questo istante ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. In Italia si sono registrati 5 decessi nelle ultime 24 ore a causa del forte caldo. Lo ha riferito l'OMS, che per il 6 luglio ha convocato una riunione di emergenza con gli stati membri della stessa organizzazione facenti parte della regione europea. Oggi sono 25 le città da bollino rosso nel nostro paese, domani saranno 21, giovedì si ridurranno a 2, Catania e Reggio Calabria. Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. 3 persone in carcere, una ai domiciliari. Proseguono le indagini per svelare l'identità dei mandanti. A 5 giorni dal violento sisma in Venezuela, un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie. Il bilancio del terremoto però sale oltre 1700 morti accertati, e con decine di migliaia di dispersi per i quali vengono meno le speranze, le vittime italiane sono 16. Parliamo di sport, prosegue il programma dei 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 sarà il turno della Francia contro la Svezia. Nella notte italiana alle 3 il match tra Ecuador e Messico. A Wimbledon, e parliamo di tennis, molto bene nel tabellone femminile sia la 18enne Tyra Grant, che ha battuto in 2 set l'inglese Bolter, che Jasmine Paolini, in grado di eliminare in rimonta la statunitense Montgomery. Nel maschile in campo ora Arnaldi contro il francese Alice e a breve Sonego contro l'argentino Echeverry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it.
7: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: ¡Comenzamos!
1: Sono tornata, sono la Sfinge, e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Benvenuti in questo terzo appuntamento con il nostro gioco chiamato Tutti contro Tutte, questa volta con la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago. Ecco il primo fax che Abdul ci ha inviato da Sharm el Sheikh. La parola nascosta di oggi è composta da 10 lettere. Sono 6 le consonanti e 4 le vocali. Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. 393-444-0444. Iniziate a ragionare e incasellare.
3: Let me tell you.

0: su Radio Number One alle 16:12 ci riaccompagna Charmaine Scicco con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali, e quest'unico indizio arrivato da Charm. Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. Il primo messaggio inizia con la C di Chiavari e finisce con la E di Empoli, eh?
1: Secondo me la parola è sonnellino. Catiuscia da Romano.
0: Non è sonnellino, Catiuscia.
2: Ciao, per me la parola è intervallo, Alessandro.
0: No, non è nemmeno intervallo.
3: Ciao Stefano. Ciao. La parola è pennichella, un bacio della Wendy.
0: Non è quella, Wendy.
4: Ciao a tutti, la parola magica è sonnellino.
0: No.
5: Sonnellino.
0: No.
6: Sergio da Ardesi.
0: Non dire sonnellino.
6: Sonnellino.
0: No.
7: Ciao Francesco da Brescia, è il sonnellino.
0: No.
8: Ciao, secondo me è la pennichella.
0: No.
8: Ho indovinato?
0: No.
8: Ciao, ciao. Ciao.
0: Non è la pennichella.
9: Secondo me la parola è cariolare. Vogliono cariolare.
0: Ma cosa vuol dire cariolare? Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. Ecco il secondo indizio da Charm. Altre? Per riuscire ad avere, diciamo, la parola nascosta del sarcofago, prenotano terme o massaggi. Ripeto, per arrivare a quella parola lì, altre prenotano terme o massaggi. 393-444-0444. Incasellate e rispondete. Qual è la parola nascosta nel sarcofago oggi?

0: biglietti, quindi ci incontreremo lì.
1: Esatto,
0: saremo
1: esatto.
0: Tutti lì, insomma. Parlavamo di caffè in frigorifero, sì, no, no, sì, insomma, è un tema su cui non ci si mette mai d'accordo, perché ci sono quelli assolutamente convinti, no, bisogna metterlo nel frigorifero perché deve mantenere la fragranza. Non è vero, non è vero, perché gli esperti dicono che non è così. Cristina, ad esempio, dice: io ho letto che bisognerebbe metterlo nel frigorifero, ma io non lo faccio. Brava,
1: brava,
0: fai bene, fai bene. C'è Marco di Roma che dice: io ogni tanto andrebbero anche pulite le moche.
1: Sì, ogni
0: sì,
1: tanto.
0: La moca ogni tanto andrebbe anche pulita, bisognerebbe cambiare il filtro, cambiare la guarnizione. Sì, sì.
1: Però sì, sai che c'è questo detto tutto italiano che la moca bella sporca di caffè poi fa genera un caffè molto più buono. È vero, è che ad un certo punto sa tutto di ferro e forse una pulitina o una magari cambiamo direttamente la moca a questo punto.
0: Comunque, caffè in frigorifero, sì, no, siamo più verso il no che verso il sì.
1: Ed
0: anche,
1: è giusto.
0: Anche
1: ed
0: se
1: è giusto.
0: Tanti lo stanno facendo, mettono proprio il frigorifero
1: nel caffè.
0: Certo.
1: Bello.
0: Bello, non so come fanno a farcelo stare, però.
1: Comunque,
0: no, mettono il caffè in frigorifero.
1: È sbagliato perché il caffè è igroscopico, quindi assorbe facilmente l'umidità e gli odori degli altri cibi presenti in frigo e poi soffre molto gli sbalzi termici quando estraiamo, quindi creano condensa e si rovina l'aroma, quindi no, solo fuori dal frigorifero. Se poi vogliamo fare un caffè freddo, lo facciamo e lo mettiamo in frigo, lo beviamo freddo.

0: Noi donne al volante siamo assolutamente innamorate di questo finale di Chapel Roan Ping Pong Club qui a Radio Number One. Donne al volante con un buon caffè,
1: con
0: devo
1: un
0: dire
1: caffè,
0: un buon
1: sì.
0: caffè è sempre apprezzato,
1: eh? Molto gradito anche,
0: sempre
1: certo.
0: molto molto gradito. Dove si tiene il caffè, in frigorifero oppure fuori?
1: Fuori,
0: fuori,
1: fuori.
0: Anche nei bar ad esempio hanno il macina caffè e poi ti fanno il caffè,
1: appunto, certo, in tempo reale.
0: Sai che ho lavorato un'estate
1: in un bar,
0: sì, in un
1: sì,
0: bar
1: anch'io.
0: Per guadagnarmi un po' di soldini per la scuola,
1: giusto, anch'io bravissima ormai a usare
0: vero?
1: La macchietta del caffè, quella
0: sì.
1: dei bar,
0: bellissimo,
1: velocissima, pam,
0: sì.
1: pam, pam, pam, pam, pam, e il caffè te lo faccio in 448,
0: vedi, vedi. Perché noi
1: siamo rodate qui,
0: ecco qua. Buon caffè a tutti, rimanete lì, c'è il traffico, tra poco purtroppo abbiamo bisogno di caffè.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vediamo quali sono le principali turbative in atto sulle nostre autostrade.
1: Alle 18.27 tutte trafficate le tangenziali di Milano e di Torino, sulla 6 la Torino-Savona è in corso un temporale tra Mondovì e Altari, quindi attenzione anche sulla 5 la Torino-Courmayeur, vento forte tra Quincinetto e Aosta Est. Iniziamo con il traffico, sulla 4 la Brescia-Padova ci sono code per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia, code allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Sulla 8 la Milano-Varese code, traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 7 la Milano-Genova code per un veicolo in avaria tra la barriera di Genova Ovest e la 12 in direzione di Milano. In direzione di Genova il traffico è rallentato tra Genova Bolzaneto e la 12 e il traffico è congestionato tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Andiamo sulla A10 dove ci sono code per traffico intenso tra Genova Pegli e la 7 sempre in direzione di Genova. Sulla 12 ci sono code da segnalare, traffico congestionato tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova, ma sulla Roma Civitavecchia c'è un incidente tra San Severa e Cerveteri in direzione di Roma. Sulla 21 la Torino-Brescia il traffico è rallentato con code a causa di un ostacolo tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Chiudiamo con la 26 per un incidente, ci sono code tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce.
0: Guidate con prudenza, fate buon viaggio. E tra pochissimo noi donne al volante parleremo di questi teneri gattini che troviamo in strada, che sono sempre così carini e pucciosi, e c'è qualcuno che ha iniziato a fotografarli.
1: Sì, c'è questa mania, insomma, un po' di tutte le persone di fotografare i gatti per strada. Cercheremo anche di capire psicologicamente cos'è che non va. Però

0: Madame con Marrakesh, volevo capire qui a Radio Lamera number one. Noi stavamo chiacchierando insomma di
1: gatti.
0: Sì, di gatti, perché a questo punto noi vogliamo parlare di gatti, perché c'è un'app, è una nuova moda, io la trovo sinceramente un po' folle, però fa ridere.
1: Però fa ridere, quello sì, che ci piace.
0: La nuova moda è un'app chiamata Catch Cat, che riconosce i felini direttamente sullo smartphone, assegna un livello di rarità e li aggiunge ad una collezione che viene condivisa con i giocatori in tutto il mondo. Ecco perché ultimamente ci sono tante persone che per strada vedi che fotografano tutti i gatti. Tutti i gatti che trovano per strada li fotografano, oppure un gatto su una finestra,
1: sì,
0: su un terrazzo,
1: certo.
0: Cioè, da qualunque posto sono lì che fotografano sti gatti.
1: Sempre carini i gatti.
0: Sì, tanto.
1: I gatti sono sempre stati un po' fotografati nella storia, ma adesso è proprio una moda un po' più intensiva proprio grazie a questa app, che se vi ricordate una decina d'anni fa era uscita l'app di Pokémon Go. Ecco, più o meno funziona uguale, quindi tu incontri per strada questi felini, gli fai la foto, li carichi direttamente su in questa app e l'intelligenza artificiale riconosce che gatto è, ne stima la razza e gli assegna appunto un livello di rarità che va da comunque da comune a leggendario, passando per l'epico. Ci sono delle razze che non ha nessuno, che non trovi davvero da nessuna parte. Quando trovi questo gatto, beh, allora lì tu diventi il re dei tutti felini.
0: Che gatto hai tu?
1: Io ho un comune gatto rosso europeo enorme,
0: che
1: in verità.
0: Si chiama
1: Zeus.
0: Ah, bel nome.
1: Sì,
0: bello.
1: Perché è talmente grande, è un po' sproporzionato.
0: Beh, il mio era Renoir, ma ho dovuto regalarlo perché ho scoperto dopo un anno di avere un'allergia terribile ai gatti. Ma io li adoro i gatti, sono troppo belli. Però questa cosa io la trovo francamente filino esagerata.
1: Sì, però io voglio andare, adesso vado a provare.
0: Ok.
1: Sono troppo curiosa.
0: Ci sono i Casebian.

0: sua canzone estiva e lo sappiamo che estate è sinonimo sempre di vacanze. E allora vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella.
1: Tutti abbiamo bisogno di relax, abbiamo voglia di sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Don Preach 1986 dall'album True Blue, che proprio oggi festeggia i 40 anni, un album che oggi festeggia 40 anni, sono già passati. Mamma mia, il disco tra l'altro Madonna lo dedicò ispirandosi a Sean Penn, il marito che sposò, e tra l'altro lei dedicò non solo l'album, ma disse: ho sposato il ragazzo più cool del mondo.
1: Wow.
0: Era veramente innamorata. Tra l'altro loro si sono sposati il 16 agosto del 1985 ed era lo stesso giorno del 27esimo compleanno di Madonna. Il matrimonio è durato 4 anni, nell'89 si sono separati, però insomma quel matrimonio probabilmente era molto importante per Madonna, tanto da dedicargli addirittura un album intero. E che album,
1: e che
0: l'altro.
1: Album, esatto, che conteneva la canzone che abbiamo appena ascoltato, Papa Don't Preach, che nasce in verità dai gossip di liceali, ma quelle chiacchiere diventarono però una delle canzoni più controverse degli anni Ottanta. Infatti Papa Don't Preach creò polemiche incredibili perché è stata criticata da gruppi femministi e invece elogiata da gruppi pro-life, perché la Madonna dice: Papa, non farmi la predica, io terrò il bambino. Appunto, gossip da liceali.
0: Sì, praticamente una ragazzina che rimane incinta,
1: sì.
0: E dice: però papà, non farmi la predica, perché insomma ci amiamo, siamo innamorati e terrò il bambino. E mentre le compagne dicevano: ma no, devi divertirti, sei ancora giovane, liberati del bambino.
1: Madonna però poi ha dichiarato che tutti hanno interpretato il messaggio in modo sbagliato, anche il papa, perché si è proprio arrabbiato il papa per questa canzone. Durante il tour dell'87 Madonna dedicò il brano proprio al papa, ma il Vaticano invitò i fan al boicottaggio, e quindi da quel momento Madonna diventa un simbolo di provocazione globale.
0: Beh, lo è sempre stata,
1: certo,
0: lo è sempre stata.
1: Da lì in avanti è stato un po' il momento.
0: Però probabilmente qualcuno tra di voi ha anche a casa l'album True Blue. Beh, sappiate che sono già passati 40 anni, mannaggia. C'è Gaia, nuovissima invece, Bossa Nostra.

0: Suo marito Benny Blanco, Sunset Boulevard, qui su Radio Number One. Aggiornamenti traffico.
1: Sì, c'è un aggiornamento che riguarda ancora la A4, la Brescia-Padova, dove ci sono 4 chilometri di coda ancora per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, quindi attenzione. E poi sulla A26 incidente tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce, anche qui ci sono diversi rallentamenti. State con noi perché tra poco parleremo di...
0: Attenzione, Goblin in Intimacy.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ci sono le donne al volante con voi, buona serata.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Infine le borse, Piazza Affari positiva ha chiuso a più 1%. È tutto. Tutto, a più tardi.
6: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest

0: a Radio Number One. Ci sono due donne al volante, a proposito di viajando per il mondo.
1: viajamos.
0: Noi viaggiamo e lo facciamo naturalmente con gli ascoltatori di Radio Number One ogni giorno dal lunedì al venerdì, nel caso
1: ve lo siate persi
0: dalle 17 alle 20 noi siamo qua. E questa sera vogliamo parlare anche di questa nuova tendenza che invita a mostrarsi senza filtri, in modo particolare quando ci sono i primi incontri, soprattutto nelle app di incontri, eccetera.
1: Esatto, si chiama Goblin Intimacy ed è un approccio che mette in discussione le regole tradizionali del primo appuntamento, perché se sappiamo che il consiglio più diffuso era quello di presentarsi nella versione migliore di se stessi, ora questa filosofia suggerisce l'esatto contrario, cioè mostrarsi autentici fin dal primo incontro, senza nascondere troppo i difetti, le stranezze, le fragilità.
0: Allora, torniamo per un attimo col pensiero al primo incontro, quello con il ragazzo o con la ragazza che ci piaceva in modo particolare.
1: Esatto.
0: Ora, un po' quella roba lì,
1: quell'ansietta
0: no? di sembrare anche un po' più carini, insomma, di quello che magari siamo. E cioè, almeno ai tempi era così, cioè, ma credo che sia così anche adesso, no?
1: Beh,
0: cioè, quell'emozione, credo che ci sia, c'è sempre quell'emozione che ti fa dire, ma, ti fai, a parte che cambi 20 volte e non trovi niente che ti vada bene, che ti faccia sentire bene, proprio quel giorno lì che devi uscire con quella persona lì che ti interessa in modo particolare. È così,
1: sembra,
0: i capelli non ti stanno a posto,
1: il trucco che fai sempre non ti piace.
0: Mamma mia, che roba brutta questa cosa, io credo che ci siamo passati tutti. Cioè, già questo, insomma. Però dovremmo prenderla un po' più easy, ecco, questa è un po' la filosofia, questa tendenza in
1: sostanza.
0: Esatto,
1: perché presentarsi senza maschere è... Il suo scopo è anche ridurre questa ansietta da prestazione, anche se vogliamo chiamarla così, per rendere anche la conversazione con l'altra persona più naturale, favorire un clima di maggiore fiducia reciproca. Io ti faccio vedere come sono e tu da lì ti fidi subito di me. Se non ti piaccio, va bene, ciao, ci vedremo in una prossima vita.
0: Sì, beh, insomma, la teoria
1: più o meno è questa. Ecco.
0: Poi c'è anche un'altra versione, no, di questo modo di porsi, cioè, ok, devi essere te stesso, ma non è che devi arrivare lì
1: sciatto
0: perché dici, ma sì, peggio mi vede, meglio è. No, non è così. Rispetto per l'altra persona, per se stessi sicuramente, ma anche per l'altra persona ci deve essere.
1: Dai.
0: Quindi la giusta via di mezzo. Però io vorrei analizzare con gli ascoltatori proprio quella roba lì, quell'ansietta che ci mette e quelle prime volte. Com'è andata l'uscita la prima volta con la persona che vi piaceva tanto? Fatecelo sapere, perché questa è una cosa curiosa per capire anche un po' i meccanismi dal punto di vista psicologico. Quindi qual è il numero?
1: 393-444-0444. C'è James Bay.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Norvegia, anzi la nazionale di calcio norvegese, che sta giocando proprio in questo momento contro la Costa d'Avorio. Vedremo chi la spunterà.
1: 0-0, eh?
0: 0-0.
1: Partita
0: ora,
1: iniziata sì. alle 19.
0: Quindi un quarto d'ora.
1: Vedremo, sì, vedremo come andrà. Vabbè, stavamo parlando di questa nuova tendenza, cioè quando hai un incontro, anche in un'app di appuntamenti, quando vai a questo appuntamento devi essere assolutamente naturale.
0: Sì, te stesso.
1: Basta con queste cose, queste...
0: Sì, sì, queste questo... montature che uno può avere, che può essere la foto che è troppo perfetta, come può essere anche una specie di mascheramento della personalità.
1: Beh, però c'è anche da dire una cosa, che se tu su un'app di dating, di incontri, sì, metti una foto taroccata
0: completamente taroccata,
1: completamente
0: che...
1: trasformata
0: Jennifer
1: quando poi ti presenti con che faccia ti presenti, quale delle due, insomma,
0: con il filtro Instagram, ma non c'è anche nella vita reale.
1: È un po' quello che dice il nostro ascoltatore.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Allora, diciamo, per fortuna che si sta andando verso il non ritoccare più le foto. Adesso siamo veramente arrivati all'assurdo. Ci sono delle immagini del prima e del dopo, dico, di Photoshop, dove non riconosci veramente la persona. E la cosa che mi fa più ridere non è tanto che se incontri questa persona per strada, quella che casomai ci hai parlato per un anno, convinto che tu stessi parlando con questa persona, la incontri e non la riconosci. La cosa peggiore è che quando postano queste foto dove stanno benissimo e ci sono commenti del tipo sei bellissima, sei bellissimo, stai benissimo in tutti i casi, sia uomo che donna, cioè la cosa peggiore è che questi ringraziano come se fosse vera quella foto, cioè

0: qui a Radio Number One e ti sento e ti vedo pure, quello è il dramma.
1: Il problema è esatto, è proprio che ti vedo. Esatto. Volevo non vedere, volevo vederti sotto un'altra veste, diciamo così.
0: Stavamo parlando appunto del fatto di presentarsi per quello che siamo, insomma, al primo appuntamento, cosa che non succede spessissimo. Oppure ci sono delle sorpresucce. Sentiamo Marco.
2: Vabbè, questa vi farà ridere. Prima dell'avvento dei social andavamo in vacanza in un campeggio, conosciamo delle ragazze, andiamo in discoteca. Si presentano carine, quando sono uscite dalla discoteca non le abbiamo riconosciute, il trucco sfatto, erano completamente irriconoscibili. E questa era la vita reale prima dei social. Ciao Marco.
0: Vedi, comunque succedeva anche prima, cioè se non le vedevi prima le vedevi dopo.
1: Beh, ma poi il buio inganna sempre.
0: Il buio inganna, è un po' come il nero che sfina, hai capito? Però poi alla fine la ciccetta sotto ce l'hai lo stesso. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Vabbè. Molto femminile.
1: Non perché oggi siamo vestite di nero, no, non per quello, no.
0: Dobbiamo farci un selfie.
1: Woman in Black.
0: Tra poco il meteo.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ci colleghiamo con Trevi Meteo e con Nikos Chiodetto per scoprire che tempo farà domani. Ciao Nikos.
2: Ciao Nikos.
3: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
2: E quindi buonasera Nikos. Che tempo ci sarà domani?
3: Allora, dopo giornate molto calde, già oggi caldo, perché comunque aveva raggiunto 35-36 gradi, ma non era più proprio quell'aria pesante delle ultime giornate, sta già iniziando un po' a cambiare l'aria e domani appunto finalmente arriverà aria più fresca con un blando minimo di bassa pressione in quota dal nord Atlantico che innescherà dei temporali domani pomeriggio, quindi mattinata ancora stabile, soleggiata, domani pomeriggio questo fronte che dalle Alpi raggiungerà rapidamente il nord ovest. Rapidi temporali, poi tra tardo pomeriggio e serata anche il nord-est, anche le Venezie, l'Emilia Romagna, e saranno dei temporali, attenzione, localmente anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento non esclusi. Avrà però il merito di cacciare via un po' il caldo intenso estremo delle ultime giornate, non è che arrivi il fresco l'autunno minimamente, anzi continuerà a far caldo, però non avremo più quei picchi assurdi di 37-38 gradi degli ultimi giorni, anzi addirittura in alcune aree abbiamo toccato i 40 gradi, quindi insomma si sta un po' meglio. Già giovedì poi migliora, ci saranno ancora dei temporali al centro Italia giovedì, ma al nord torna il sole, però si respira, ecco, quindi diciamo che dopo il fronte di domani pomeriggio i venti saranno tra virgolette un po' più freschi da nord, quindi domani sera e poi anche giovedì l'aria sarà più respirabile.
1: Meglio, dai. Beh, ci stai dando delle notizie, sì, un po' più speranzose.
2: Esatto, forse riusciamo a dormire quell'oretta in tutta la notte.
3: Più che altro magari si riesce una notte a dormire senza il clima acceso.
2: Esatto.
3: Per le bollette.
2: Bravo, vedo che riesce a sintetizzare il pensiero di tutti noi.
3: Ma tanto io non l'accendo, quindi guarda.
2: Ecco, bravo.
3: Devo solo salvare la pelle senza climatizzatore.
2: Grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo, scaricate l'app. Ciao Nico.
1: Ciao.
3: Ciao, buona serata a voi.

0: con la cabana. È bella, molto carina questa canzone.
1: Molto ritmata, sì.
0: Donne al volante, questo ultimo giorno di giugno. Attenzione, parliamo di concerti, perché vola la spesa per l'intrattenimento, boom dei concerti live, ma ci sono dei dati davvero interessanti, perché crescono tutti i principali indicatori economici per quanto riguarda i dati della SIAE. Appunto, il 2025 c'è stata una crescita del 7% appunto dei concerti, e l'introito medio per evento e anche quello per locale è salito, come la spesa media per spettatore. Tra i dati più importanti c'è il boom della musica live. Nel 2025 i concerti hanno superato per la prima volta la soglia del 1 miliardo di euro di spesa, confermandosi il principale motore economico dello spettacolo italiano. Quali sono gli artisti che hanno fatto guadagnare di più e che hanno guadagnato di più con i concerti?
1: Beh, sicuramente Vasco, che è, insomma, 3 milioni per 5 date
0: di biglietti, pazzesco,
1: esatto.
0: Pazzesco.
1: Poi c'è Ligabue, Max Pezzali, i Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Mengoni, che però dobbiamo sommare due tour, quello invernale e quello estivo. Però comunque a trainare è ovviamente il settore pop, rock e musica leggera. Beh, alla fine è quella che accoglie più è quella che per il gusto un po' per tutti, ecco, diciamo così.
0: Poi c'è il cinema, insomma, anche il cinema è andato bene, che Cozzalone, c'è Paolo Genovese, insomma, tanti registi italiani e attori italiani hanno avuto davvero grande successo.

0: ex Sheeran Repeated qui su Radio Number One. A proposito di Radio Number One, c'è anche lo spot TV che potete vedere in tutti i canali di Discovery e Warner Bros. 9, Real Time di Max Giallo, Food Network. Ci siamo.
1: Sì, ce ne sono tantissimi, quindi guardateci oltre che ascoltarteci. David Guetta.

0: David Guetta, Usher con Without You. Come si fa a stare senza di te?
1: Without You.
0: Radio number one. Come si fa? Come si fa? Tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio number one, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: utilizzata non solo durante un concorso di bellezza appunto americano, Miss America.
1: Cioè, niente di che, insomma, una così.
0: Un piccolo concorso, insomma, di bellezza. E tra l'altro questa ballata fu dedicata anche a una bellissima ragazza, la sua futura fidanzata, Maite Garcia. Uscito nel 94, questa a tutt'oggi rimane l'unico singolo al numero uno nella UK Single Chart. Quindi l'unico singolo di Prince arrivato in classifica in Inghilterra.
1: Manco Purple Rain, questa cosa è interessante.
0: È incredibile. Sì. Vabbè. In ogni caso, grandi canzoni qui a Radio Number One, grande artista Prince, davvero straordinario. Con le donne al volante parliamo di come cambia WhatsApp. Ogni
1: tot c'è un aggiornamento.
0: Tot c'è un aggiornamento, si inventano qualcosa, uno non capisce più cosa sta succedendo perché non trova più le sue cose, però a parte questo, per noi boomer in modo particolare, ma su WhatsApp cambia tutto. Cosa?
1: Si può nascondere il proprio numero privato di telefono e prenotare il nome utente. Alcuni giornali parlano di rivoluzione, in verità le altre app di messaggistica c'erano già arrivati più di 10 anni fa, WhatsApp finalmente ce l'ha fatta anche lui, quindi sì, volendo voi, questa funzione non è ancora disponibile, arriverà tra qualche
0: mese,
1: però comunque si può prenotare il proprio nome utente, e quindi le persone che non hanno il vostro numero possono contattarvi anche solo con il nome utente, non serve avere appunto il numero di cellulare.
0: Soprattutto se è un incontro occasionale non c'è bisogno di dare il tuo numero.
1: Esatto.
0: Ma puoi appunto semplicemente contattare una persona tramite il nome. E insomma, anche qui la privacy, insomma, c'entra in un certo modo, e anche insomma la sicurezza in più, se
1: sì,
0: vogliamo,
1: è vero,
0: no?
1: È vero, e finalmente
0: finalmente
1: ce l'abbiamo fatta.
0: Anche WhatsApp ce l'ha fatta, pensa un po'. Tame Impala con Dracula.

0: Naughty Boy, Sam Smith, cantiamo con loro qui su Radio Number One.
1: Quanto tempo abbiamo per dire che io torno questa sera alle 22 con Number One Classics?
0: Più veloce perché
1: la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Vi aspettiamo però domani ore 17 con Lilly
0: e Agnese. Ciao
1: Donny al volante.
0: Ciao,
1: è stato
0: ciao.
1: Bello. Ciao. Ci sono i ragazzi dell'Happy Hour.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto anche qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
4: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un sessantenne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
3: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il servizio è di Davide Camera.
5: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri e del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One, Happy Hour.
0: Così, no, niente, così. Salutiamo tutti i maglioni in macchina quest'oggi, tantissimi, tutti che hanno freddo si mettono il maglione, quindi
6: cosa c'ha stasera? Buonasera Luchino.
0: No, io saluto tutti quelli che ci conoscono, non è vero? Diciamo salutiamo tutti quelli che ci conoscono, dai, salutiamo tutti. Va bene, salutiamo anche le donne volanti che ci hanno abbandonato poc'anzi, perché loro...
6: E che ora volano verso casa, non si sa con quale volano, mezzo, ma comunque volano.
0: Volano, sono delle donne volanti.
6: Flying.
0: Attenzione, perché questo è il programma che in assoluto qui si alza il livello del proprio. Qui si alza proprio il livello. Quindi attenzione, perché ci avete due ore che alziamo il livello. Poi non il passaggio a livello, però il livello proprio.
6: Quindi per dimostrarvelo cosa facciamo?
0: Cosa facciamo?
6: Prendiamo il giornale sul bancone del bar e iniziamo con il santo del giorno, martedì 30 giugno 2026.
0: Oh, e allora attenzione, metti il caso che tu c'hai un amico che si chiama Obolo. Ho un amico che si chiama Obola. Prima chiami noi, per favore, che dopo ci parliamo un attimo, ci diciamo delle cose, diciamo tutto a posto, a casa, che problemi, niente. E poi li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, vero signor Gabbro?
6: Assolutamente sì, è una giornata importante da festeggiare, soprattutto per chi ha questo nome particolare.
0: Certo, pensavo stesse dicendo un'altra cosa, stava per sfuggirmi di mano. Va bene, attenzione, che finalmente oggi è la giornata di questo pianeta. Oggi è la giornata mondiale degli asteroidi, che con ansia stiamo aspettando, perché a questo punto, cioè, l'unica soluzione è quella.

0: bellissima.
1: Come noi, Luchino e Gabro dell'Happy Hour. Poi peccato che non ci vediate, però siamo veramente, veramente dei fighi, dei manzi.
0: Peccato.
2: Sono la nuova barista artificiale.
0: Sono la nuova barista artificiale. È qui dal 42. Prima che arrivassi io, lei era già qua.
1: Meno male che c'è, dai, ci fa compagnia. Va a suo modo, però.
0: Mandiamo un saluto anche alla Sicilia, a Maria Grazia. Buona serata. Salutiamo
1: la sera, benvenuto.
0: Salutiamo anche Max, salutiamo la Sami, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Che ricordiamo al volo è il 393-444-0444. Utile per scriverci, per mandarci dei vocali, anche per richiedere il vostro spazio del dedicato. Il brano che preferite, a chi preferite, arriva tra pochissimo.
0: Tra pochissimo.
2: A righe o a quadretti?
0: Ma riga, quadretti, cose, niente, non ce la facciamo più. Va bene, allora, attenzione.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Bene, adesso dobbiamo leggere l'oroscopo degli oroscopari, Berti. Poi facciamo altre cose.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, poi ho detto non subito, adesso non ce la facciamo. Allora, voi sapete che qui, alzando il livello del qui, che qui si alza il livello, solo qui.
1: Non di là.
0: Non di là, ma attenzione, perché noi cosa facciamo? Abbiamo gli oroscopari che alla mattina scrivono delle cose su dei fogli di carta, no?
1: Noi la sera le leggiamo, attenzione, perché leggiamo l'oroscopo di oggi e non quello di domani, le previsioni,
0: no,
1: il futuro, no.
0: No, niente. Le uniche previsioni che diamo sono quelle del tempo, per il resto tutto a posto. Allora, attenzione, perché estraiamo noi il segno dal cilindro, perché prima eravate un po' litigati, come si dice in italiano, perché dici, come non leggi mai il mio, leggi il suo, quella, niente. Abbiamo deciso che estraiamo noi a sorte, a settimana, nel cilindro, non il coniglio, ma il segno zodiacale.
1: E oggi a chi tocca?
0: Attenzione, attenzione, rullo di tamburi, quelle robe lì, no? Capricorno ci abbiamo stasera, oh, attenzione. Tutto cambia in positivo e dai voglia di tentare l'insolito.
1: È filosofici stasera, non ho capito niente.
0: Neanch'io. Però quando tenti l'insolito è un casino.
1: Impossible is nothing.
0: Potevamo fare un cocktail che si chiama insolito, però.
1: Ci pensiamo.
0: Adesso ci pensiamo. Allora, migliora l'amore, bene la forma fisica. Ah, oh, va bene. Quindi, se siete capricorni e o non lo siete, ce lo fate sapere se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate all'interno della lettura di queste cose che abbiamo così menzionato poc'anzi.
1: No? Solitamente non ci azzeccano mai, magari oggi ce l'hanno fatta, è arrivata l'estate, chi
0: sì,
1: lo sa?
0: Magari è arrivata l'estate, non si sa. Mamma mia, domani è il primo luglio.

0: top of the world, questo è il titolo e questa è la radio che è Radio Number One, quella che state ascoltando in questo momento, e questo è il locale, l'Happy Hours, quello che ogni sera cerca di accompagnarvi nel migliore dei modi dopo una giornata. Com'è andata la giornata, io chiedo?
1: A me è bene, dai, sono contento, sì, poi sì. Quando arrivo qui ancora di più.
0: Ancora più meglio, come si dice in italiano, no? Effettivamente diciamo le cose come stanno. Poi c'è qualcuno che conferma, no? Attenzione, perché
2: sì. Buonasera, signor Lucchino, tutto bene? Sì. Senta, le volevo comunicare che ho chiamato l'asteroide, sta arrivando, non si preoccupi, arrivando.
0: Siamo sereni.
2: Arriva prestissimo. Buonasera.
0: Buonasera signor Massimo e buon lavoro. Salutiamo anche Anna che in questo momento si sta mandando un saluto in umidismo dai laghi. Buona serata a te, buona serata anche a tutti gli amici che stanno messaggiando. Ciao Giulia, un saluto a Stefania e tutti gli amici che puntualmente mandano dei messaggi anche senza richiedere della musica, perché sappiate che comunque potete richiedere delle canzoni, no?
1: Dovete farlo, mandateci un messaggio al 393-444-0444 per richiedere il vostro brano, quello che volete regalare a una persona, un amico, a voi stessi, perché sì, si può.
0: Quello che vi piace di più.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma perché Berti? Adesso noi avremo un po' di fame. Gandalf, mangiamo stasera?
4: È impossibile, mio signore.
0: Niente, non avevamo dubbi.
1: Niente da fare, no.
0: Anche da quando siamo diventati vegani, niente, il cuoco vegano lei sa che...
1: L'ha assunto lei, io glielo ripeto.
0: Ma se lei faceva i salmoni, che erano sempre, era una vita in salita, non potevamo mica vivere in questo modo.
1: Però appesi al soffitto stavano bene. Ma quanti bei ricordi.
0: Ah, guarda, bellissime

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.